0: Cifre.
1: Cifre.
0: Cinque lì del sicercofo.
1: Cifre.
2: Thirty-eight, zero six.